all up roughing us. French. Rhythm. The cue ball. It's a la la la la. Intro. Riposante musica. Ritmo meno acuto. Adattabile. Non avete da mostrarmi un'altra macchina? We're better, we're better, we're better, we're better, we're better, we're better.